pahaite aro purahei tandeve se gotimi. Sapi are intero hama no handa jerevei. Pejare pete, rehenduja ora con musicapu. Ere mikena, oikomi bakue, semoakanundu.